scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando Radio Padova.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: 15 aggiornamenti di abilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando.
6: Stai ascoltando.
0: Radio Padova.

0: ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà.

0: Padova. Radio Padova.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Ed eccoci arrivati in fondo alla settimana, oggi è venerdì, ben trovati, buongiorno, oggi è il venerdì 11 settembre, una data importante, la ricorderemo. Max Dupré con voi fino alle 9, apriamo con Eros Ramazzotti e Parla con me.

883, andrà tutto bene ed è l'augurio che facciamo a voi in questa mattinata di venerdì, oggi 11 settembre, come ricordavamo, 2026. Max Dupré con voi, abbiamo aperto con Eros Ramazzotti, a seguire la voce di Max Pezzali. Con tanta musica anche oggi, tra non molto l'appuntamento con il nostro almanacco, rimanete con noi. Adesso c'è Ernia con la sua dedica, una bella novità firmata a Radio Padova, disco in uscita la settimana scorsa, venerdì.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Clara e San Giovanni, le ragazze, canzone che abbiamo ascoltato spesso durante la stagione estiva 2026, stagione estiva che se ne sta andando settimana dopo settimana, giorno dopo giorno. Oggi siamo arrivati al numero 11 del mese di settembre. È tempo di almanacco, la nostra agenda, santi del giorno, santi Proto e Giacinto. Mentre accade oggi, nel 1795, in Inghilterra parte il primo prototipo di tranvia a cavalli, l'idea di qualcuno, un certo Benjamin, che ha pensato perché non utilizzare il trasporto a più persone. E allora eccola la tranvia a cavalli. 1926, fallito tentativo di assassinio invece di Benito Mussolini da parte di un anarchico.

0: Infatti le scuole del capoluogo in occasione dell'avvio dell'anno scolastico e ha rivolto un messaggio a studenti, insegnanti, dirigenti, personale scolastico e alle famiglie. Belluno morì sulla Gordina per un cervo, la regione è responsabile. Alessandro Tabacu perse la vita all'alba del 24 ottobre del 22 sulla 203. La famiglia si è rivolta al tribunale e la sentenza con risarcimento ora è definitiva. Verona infine, nubifragio violento nella giornata di ieri, allagamenti di strade bloccate in città e provincia, chiusi diversi sottopassi e disagi alla circolazione. Polizia locale e vigili del fuoco al lavoro per riportare la situazione alla normalità. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima vi aspetta sempre a Luna.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. E adesso sentiamo invece quali sono le novità da Trebi Meteo, da Nico Schiodetto.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. Si sposta la zona di bassa pressione colma di aria fresca verso est, verso i Balcani, e quindi oggi residua variabilità in questo venerdì sul Triveneto, con schiarite alternate ad annuvolamenti di passaggio, qualche breve improvviso piovasco non lo escludiamo ancora, ma la tendenza nel weekend è un miglioramento. Difatti sabato e domenica tempo maggiormente stabile, soleggiato, e anche le temperature in ripresa. Comunque rimarremo al di sotto dei 27-28 gradi ovunque. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova. Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15 il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: atteso un miglioramento nel fine settimana, ci auguriamo davvero possa essere così per le tante iniziative che si affacciano a questo weekend di settembre. Intanto Jesolo Air Show 2026, occhi al cielo per lo spettacolo delle frecce tricolori e pattuglie internazionali presenti come ospiti internazionali, la pattuglia acrobatica degli Emirati Arabi Uniti, evoluzioni acrobatiche tradizionale tricolore disegnato nel cielo, è uno spettacolo che insomma affascina sempre. Poi Luciano Ligabue a Jesolo, il rocker di Correggio, chiude il suo percorso speciale della notte di certe notti, dedicato a 30 anni di quelle canzoni che nel 95 segnarono davvero una generazione. E poi la festa del pesce a Caorle, fritto e alla griglia, servito fronte mare con musica atmosfera della tradizione caorlotta. Per questo vi dicevo, speriamo che il tempo regga e che siano belle giornate e belle serate da poter sfruttare davvero fino in fondo.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Sono passati un po' di anni da allora, era il 2019, ne sono passati molti di più, 25 da quell'11 settembre 2001 quando l'attacco alle Torri Gemelle interruppe le trasmissioni in diretta anche nella nostra TV di Stato. La Melevisione per esempio andava in onda, i bimbi erano tutti attaccati al televisore per seguirla, anche mia figlia lo stesso si mise a piangere dicendo hanno interrotto il programma, e a quel punto lì insomma si è capita che la cosa era piuttosto seria. L'edizione straordinaria del TG3 interrompeva la Melevisione per dare invece notizia di quanto stava accadendo nella Grande Mela, un fatto incredibile al quale nemmeno noi credevamo guardando le immagini in televisione, e naturalmente le abbiamo allontanati subito quei bimbi per immagini che sembravano scene da film, ma un film non era, era un film in presa diretta direttamente dalla città delle opportunità, la città che abbiamo sempre visto come una città da sogno, che in quel momento viveva davvero un incubo. Il racconto di molte persone che legano quell'istante, quel momento in cui hanno saputo del fatto, di quello che stava accadendo, e che memoria vuole non se ne va e rimane sempre nei nostri pensieri. Ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco la redazione con le ultime novità, prima però Laura Pausini.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Un'emergenza d'amore, era il 1998, la voce di Laura Pausini ci avvicina all'appuntamento con la redazione, tra poco infatti le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: I've delivered on every single promise I made. We took that dark age of America and turned it into the golden.
2: Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha ribadito la promessa shock $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi, scherzando, ha detto: chi non voterà andrà all'inferno. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Danni, disagi e anche due vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord, con nubifragi, violente raffiche di vento e allagamenti, oltre 200 in Toscana, gli interventi dei soccorritori, problemi anche a Milano e a Roma. Contro il caro carburanti, il nuovo intervento del governo, via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Nuovi aiuti mirati saranno poi messi in campo da ottobre. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8:03.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Le 8:04 e siamo a 25 anni di distanza da quell'11 settembre 2001 e oggi raccontiamo i ricordi personali di ognuno di voi. Intanto però la nostra musica, Zucchero, Bacco per Bacco.

0: che si è esibito proprio a New York qualche tempo fa, e proprio in occasione di un anniversario dell'11 settembre, emozionato e emozionati anche i presenti, che erano piuttosto numerosi, più di 3.000 persone ad applaudire il nostro rocker Emiliano. Bene, è tempo di dare uno sguardo anche e sentire anche quali sono i vostri ricordi dell'11 settembre a distanza di 25 anni esatti da quei fatti tragici della Grande Mela.
1: Me lo ricordo bene, io quell'11 settembre ero a Milano in fiera, e alla Milano Unica, e praticamente, tra l'altro, poi noi avevamo, c'erano un sacco di espositori e anche visitatori americani, tra l'altro noi avevamo anche un agente di commercio proprio di New York, e me lo ricordo bene, è stato veramente un momento drammatico. Ricordo che poi sospesero anche tutti quanti i voli, e quindi lei non riuscì neanche a rientrare e fu ospitata dal nostro titolare per parecchio tempo, finché non ci fu appunto la possibilità di ritornare a casa. È stato veramente scioccante. E poi quando siamo rientrati dalla fiera, che abbiamo potuto anche vedere le immagini, sì, certo, è qualcosa che resterà veramente scolpito nelle nostre menti, veramente. È così, 25 anni però, mamma mia.
0: Sono passati 25 anni,
1: tempo,
0: sì,
1: Max.
0: Sì.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 11 settembre 2026. Ariete, la dissonanza di Marte e Mercurio potrebbe destabilizzarvi, soprattutto se avete deciso di dare una svolta a situazioni che ne abbisognano. Ma siate pazienti e attendete che passi questo periodo. In seguito tutto vi sembrerà più facile e chiaro. Voto 7, meno meno. Toro, la benevolenza di Marte vi rende determinati, tuttavia solo nel settore professionale avete la facoltà di far sentire le vostre ragioni. In amore, per Venere in opposizione, atteggiamenti volitivi potrebbero non essere graditi al partner. Voto 7. Gemelli, l'ottimo aspetto di Mercurio vi incoraggia a darvi da fare per migliorare la resa in ambito lavorativo e per dare uno slancio alla situazione economica. Siate propositivi con il voto 8. Cancro, avete in Marte nel segno e in Venere e Luna positive, validi sostegni per ritrovare l'armonia familiare. Cercate però di essere attivi anche al lavoro. E voto 7. Leone, bene il lavoro, non del tutto i sentimenti, ma avrete più fortuna se proverete a non far emergere il vostro innato egocentrismo. Voto 8 meno. Vergine, la presenza di Marte in un segno amico favorirà anche oggi scelte coraggiose in ambito professionale e la passione negli approcci amorosi. Giornata ok con il benestare della Luna nel segno e voto 8. Bilancia, approfittate di Mercurio nel segno per ampliare i vostri orizzonti in ambito lavorativo, anche perché avrete il sostegno di un buon Giove. Amore più romantico che passionale e 7 più è il vostro voto. Scorpione, il sostegno di Marte e Venere nel segno metteranno l'accento sulla vostra determinazione, rendendovi capaci di azioni importanti sia nell'ambiente lavorativo sia in famiglia. Voto 8. Sagittario, la vita affettiva è appagante e anche gli affari sono in ripresa grazie all'aspetto armonioso di Mercurio e Giove. Tutto bene a parte qualche trascurabile noia dovuta alla luna dissonante. E voto 8 meno. Capricorno, le stelle vi vengono in soccorso per fare chiarezza nei sentimenti grazie a Venere tornata positiva, mentre vi mettono in difficoltà nella situazione professionale. Cercate quindi di essere accorti con il voto 7. Acquario, bene il lavoro, qualche complicazione riguarda la vita affettiva per Venere ostile. Siate più attenti anche a costo di sacrificare il vostro innato bisogno di libertà. E voto 8 meno. Pesci, la prontezza donata da un ottimo Marte vi è utile per riprendere i progetti di lavoro lasciati in sospeso, così come per vivere con intensità i rapporti affettivi. E voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ligabue c'è sempre una canzone, Ligabue che, come ricordavamo, sarà in concerto domani sera a Jesolo al Palazzo del Turismo per il suo Certe Notti 2026. Oramai siamo alle ultime battute, quelle finali, per un tour che ha avuto e sta avendo grande successo. Palazzo del Turismo, quindi, in Piazza Brescia a Jesolo, domani sera a partire dalle 21. Noi alle 8.20 invece cediamo la parola agli amici di Viaggiando per uno sguardo alla situazione del traffico.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente provoca lunghe code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, piove su diverse tratte e raccomandiamo prudenza anche per il vento forte sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert. Vi anticipiamo che a causa di lavori, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per 48 ore consecutive, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi provenendo da Treviso deve mettersi in A4 in direzione Venezia. E dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino di domani per un cantiere notturno sulla A31 della Val d'Astico resterà chiusa l'entrata di Due Ville in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Marziani, Negramaro su Radio Padova. Adesso cerchiamo di fare chiarezza in merito al blocco della circolazione per le auto diesel Euro 5 a partire dal 1° ottobre di quest'anno, che non riguarderà tutta l'Italia ma scatterà in modo strutturale soltanto in Lombardia e limitatamente ai grandi centri urbani. Sebbene il decreto infrastrutture nazionale prevedesse lo stop nei comuni sopra i 100.000 abitanti del bacino padano, le singole regioni hanno potuto applicare delle deroghe approvando piani di tutela ambientale alternativi. E allora, per quanto riguarda il Veneto, il Piemonte e l'Emilia Romagna, il Veneto ci interessa in maniera particolare evidentemente, in queste regioni il blocco strutturale per il 1° ottobre non scatterà e i veicoli Euro 5 potranno continuare a circolare regolarmente, fatte salve eventuali misure emergenziali temporanee che scattano solo in caso di superamento prolungato dei limiti di PM10. Quindi la situazione dalle nostre parti non cambierà, almeno per il momento. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova Madame, e questa è Mama Non Mama.

0: Tempo di musica nuova a Radio Padova. Abbiamo scoperto Camilla Magli. La canzone si intitola Menta.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
2: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
6: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Paranoia, Samurai GR di Padova, 11.47, Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno Luca Lazzari, naturalmente a tutti gli amiche e gli amici che spero si siano un po' asciugati le ossa dopo l'acqua di ieri. Anche chi non aveva dolori reumatici è cominciato ad essere un po' croccante da stamattina. Però insomma, in ogni caso, Radio Padova è con voi. Cosa succede nel Ciao Cri a partire da mezzogiorno?
0: Sentiamo.
1: Un po' di tutto, come al solito. Parliamo di Trento, dove c'è una bella idea che si chiama, un progetto che si intitola Più Fresco per Tutti. Ti fa venire in mente Albania?
0: Esatto.
1: Ok. Allora, no, è una cosa molto seria, molto carina. Quattro cortili scolastici che si trasformano in rifugi climatici. Saranno più verdi, saranno più attenti all'ambiente e grazie a questo gli spazi asfaltati diventano luoghi capaci di offrire ombra, benessere e anche un modo quasi biodiverso di creare apprendimento per i ragazzi che vanno a scuola. Mi sembra un bel progetto, quindi Più Fresco per Tutti, bisognerebbe dirlo appunto con il tono di albanese.
0: Trento parte già avvantaggiata.
1: Sì, assolutamente, chiaramente. Invece nell'antica Grecia, per chi è appassionato di vini, si beveva pochissima acqua e c'è una ragione veramente molto semplice. Hai risaputo che gli antichi greci
0: erano tutti veneti?
1: Tu dici che fossero quelle le origini.
0: Vabbè.
1: E risaputo che gli antichi greci, ma anche i romani, avevano una grande passione per il vino, ma per quanto riguarda l'acqua, la domanda era come mai non consumavano acqua. In realtà era ribaltata la cosa: perché bevevano molto vino? Perché l'acqua era un po' putrida e poteva portare a problemi gastrointestinali.
0: Ah, okay,
1: quindi
0: giusto,
1: avendo
0: giusto.
1: Scoperto sulla loro pelle o sulla loro pancia questo effetto collaterale, bevevano il vino e lo annacquavano un pochino perché diventasse dissetante, anche perché l'acqua pare avesse un sapore pessimo.
0: Non buono.
1: Ok. Quindi insomma, i vivi greci e romani che ci hanno insegnato anche a bere.
0: Vedi alla fine che tutto quanto ha un senso. Uno non ci pensa, però tutto ha un senso. Un giorno scopriremo anche il senso dello spritz, per dirti.
1: Che è una bella storia.
0: Esatto, anche quella è bella, sì. Benvenuti a Radio Padova, c'è anche Gaia e questa è Bossa Nostra.

0: un appena amico. Vi saluto qui e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra poco, fino alle 15, sarete in compagnia di Cristina Dori. Prima l'appuntamento con la nostra redazione, le ultime notizie.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Padova News.
1: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ricoverata nei giorni scorsi in gravi condizioni, ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Nel 1999 si candidò apertamente alla presidenza della Repubblica con la campagna Emma for President.
2: C'è nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa. Ancora c'ho i cerotti, diciamo.
1: Unanime il cordoglio non solo in Italia, rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, scrive sui social la Premier Meloni. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, è il messaggio della Presidente del Parlamento Europeo, Metsola. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Calcio, al via stasera la quarta giornata di Serie A, alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Stai ascoltando?
7: Stai ascoltando Radio Padova.

Kelly ed era il 2004, lo strano percorso che è un po' il percorso di quella che è una data che ogni anno ci ripropone una memoria che deve essere continuamente, come dire, ravvivata. Oggi è l'11 settembre e ovviamente non è né una giornata di festa né da belle notizie, ma è una data di profonda riflessione, di memoria collettiva. Oggi si ricordano le vittime dei drammatici attentati terroristici del 2001 negli Stati Uniti, che è un evento che ha cambiato per sempre la storia contemporanea, non c'è niente da fare. In Italia e nel mondo ci si raccoglie in commemorazioni solenni per onorare chi ha perso la vita, ma soprattutto, a mio parere, per ribadire l'importanza della pace, della solidarietà, della cooperazione internazionale contro ogni forma di violenza. Ed è proprio questo che l'11 settembre dovrebbe farci scaturire, e speriamo noi nel nostro piccolo di Radio Padova di aver gettato questo piccolo seme. Invece continuiamo qui nel Ciao Cri con me, Cristina Dori. Vi auguro intanto un ben arrivati, staremo insieme fino alle 3, cosa che facciamo tutti i giorni, ed è arrivato, stavo dicendo, anche il momento di ascoltarci la bella musica di Radio Padova, LDA H7 Santa.

interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Accensione evolutiva a quest'ora, giovanotti, alle 12 e 14 minuti scattate in questo momento. Ancora do il buongiorno alle amiche e agli amici che sono all'ascolto di Radio Padova Ritmo Italiano dai 103.9, la storica frequenza, e insisto, batto sto chiodo a costo di infastidirvi, a ricordarvi che c'è l'app gratuita di Radio Padova, che non solo potete scaricare anche adesso sul vostro telefonino, ma che vi dà l'opportunità veramente di scoprire tutto un mondo fatto di tante facce di Radio Padova, quindi non solo musica italiana, ma pop, country, rock, le informazioni, insomma, andate a vedere perché è una sorta di scatola magica. App di Radio Padova, a scaricare adesso sul vostro telefonino, molto semplice. Adesso invece Mace, Salmo e Colapesce con questa canzone, Cattive Abitudini.

0: 2022, Federico Rossi, la metà praticamente di Benji e Fede, per capirci. Questa è la canzone che ci ha portati all'appuntamento oramai prossimo con Viaggiando. Vi consiglio quindi di restare con noi su Radio Padova, perché a breve avremo tutti gli aggiornamenti grazie a Info Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, traffico intenso e code in immissione in A23 provenendo da Venezia. Sul tratto Brescia-Padova della A4 ancora rallentamenti all'uscita di Peschiera del Garda provenendo da ambo i sensi. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita per le provenienze da Trieste. Entrata consigliata Castellana, uscita consigliata Marghera. Inoltre dalle 21.30 alle 5.30 del mattino chiusa per lavori anche l'uscita di Mirano Dolo provenendo da Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Io sono bella, Emma, e dovremmo dircelo tutti i giorni, amiche e amici. Non c'è niente da fare, amici, va bene, insomma, fino a un certo punto. Ma noi, amiche, dovremmo ripeterci tutti i giorni: sono bella, sì, senza aspettare che gli altri ce lo dicano, perché altrimenti che gusto c'è? Allora, 12:29 qui nel Ciao Cri, con me Cristina Dori. Ah, dimenticavo, 328-319-8000 è il filo diretto tra voi e noi per farci sapere che ci siete, cosa state facendo, magari avete un'idea ben precisa sulle curiosità che sentite qua e là che vi passiamo. Per esempio questa: nell'antica Grecia, ma anche nell'antica Roma, si beveva pochissima acqua, e c'è una ragione molto molto semplice. È risaputo che gli antichi greci e i romani avevano una grande passione per il vino, ma per quanto riguarda l'acqua c'erano gli studiosi che dicevano: come mai non bevevano l'acqua? La risposta poi è saltata fuori, perché c'era un problema con l'acqua, cioè diffidavano dell'acqua pura, chiamiamola così, per ragioni che sono legate al fatto che in realtà pura non lo era assolutamente. Per un greco, parlando di loro, di quell'epoca, bere vino non diluito poteva essere considerato un'usanza barbara, una mancanza di autocontrollo, addirittura una forma di ubriachezza volgare. Considerate poi che c'erano dei vinacci in quegli anni terrificanti. Ma la norma era mescolare il vino all'acqua, a volte in proporzioni davvero molto molto diluite. Alcune fonti antiche parlano di miscele di 3 o 4 parti di acqua per una parte di vino, altre, come nell'Odissea, menzionano proporzioni ancora più estreme. In poche parole, vi ricordate la graspia? Mi è venuto in mente adesso, c'era mio nonno che la preparava, la graspia. Nell'antichità il vino veniva usato per migliorare il sapore dell'acqua e in qualche modo purificarla, soprattutto quando proveniva da fonti dubbie, perché l'acqua non solo era non bella da vedere, ma aveva anche un sapore abbastanza sgradevole, e quindi con il vino cercavano di attenuare il tutto. Vabbè, tutto questo dall'antica Grecia e dall'antica Roma, mentre oggi, adesso, qui e ora, nel Ciao Cri di Radio Padova, arrivano Alfa e Gigi D'Alessio con la nuovissima e molto bella Genova e Napoli.

E qui erano proprio dei bimbi, perché nel 2000 erano ancora tutti insieme, il Luna Pop, un giorno migliore. Può esserci un giorno migliore dell'altro? Sicuramente, nella vita di ognuno di noi c'è chi gioisce, chi invece patisce, e la vita è fatta così. Allora, intanto buongiorno, buon pranzo, questa è Radio Padova Ritmo Italiano, siete con me Cristina Dori. Volevo solo dirvi, da queste parti abbiamo 24 gradi, percepiti 25, ma 74% di umidità. Ma d'altronde, con tutta l'acqua che abbiamo avuto ieri, non è che potessimo fare chissà cosa, Invece arrivano loro, che ci hanno lasciato delle canzoni meravigliose. Come cose, chiamami.

0: Coma cose, chiamami, 13:40 puntualissimi per ascoltare le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, quelle che abbiamo proprio legate al nostro cuore, e sono tre come sempre i decenni che affronteremo e che attraverseremo a partire dagli anni 80, quando arrivò nel 1986
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo, canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15 il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Pausini e balliamo a piedi nudi con la musica alla radio, mi è sempre piaciuta veramente tantissimo, molta poesia, poi se la radio è Radio Padova meglio ancora. Allora adesso arrivano Mara Sattei ed Enrico Nigiotti con Sabato Sera, ma voglio solo ricordarvi che anche oggi staremo insieme, purtroppo per voi sto scherzando, fino alle 3, ci divertiremo ancora un sacco.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Ingresso gratuito per Italian by Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbyquick.net.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

Ancora buon pomeriggio, buona pausa pranzo, buon digiuno da parte mia, Cristina Dori, qui a Radio Padova Ritmo Italiano con Raf. Abbiamo sentito Pazzi, Stupidi Ragazzi. Adesso invece stiamo per lanciare le tre canzoni in fila. La prima è della bravissima Dito nella Piaga, Businessman.

Le tre canzoni in fila di oggi, di questo momento a Radio Padova, ovviamente si concludono alla grandissima con Valeria Rossi. Parlo di Tre parole, ditemi che l'avete cantata insieme a me a squarciagola, perché meritava. Ora invece novità per tutti, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lizard. Attenzione inoltre al vento forte segnalato tra la barriera e Sistiana. Sul passante di Mestre si segnala un veicolo in panne in direzione Milano-Padova nel tratto tra Spinea e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. E proprio sulla tangenziale, dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina e ancora nella stessa fascia oraria nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre, verrà chiuso lo svincolo della Miranese in entrata e uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, come entrata consigliata Castellana, come uscita Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Una canzone che portò grandissima fortuna a Roberto Angelini nel 2003, infatti lo ricordiamo soprattutto per questa Gatto Matto, che arriva ovviamente a permettermi di augurare buon viaggio, buono studio, buon lavoro a tutti voi che siete sintonizzati su Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso invece un'altra canzone nuova con la straordinaria Elisa, Amore è.

0: Se ti piace questa musica, I'm not alone, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the cat. Radio Padova History. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti

0: sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Vision Air, il nuovo standard della comunicazione audio. Vision Air. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Radio Padova Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
15: Fenomeni in progressivo esaurimento in un contesto di variabilità, con nubi alternate a schiarite. Ci attende poi una giornata di sabato caratterizzata ancora da spazi assolati, alternati però al passaggio di un po' di nuvolosità, con clima tutto sommato piacevole al primo mattino. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
16: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le 6:26 di Cesare Cremonini su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre in effetti mancano 5 minuti alle 17. Buon pomeriggio, siete con Maurizio Modica così fino alle 20 e noi sentiamo anche Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, dalle 20:45 si apre la quarta giornata di Serie A con Venezia-Fiorentina, al via anche la seconda avventura viola di Paolo Manoli, subentrato a Grosso. Serie B, alle 19 si apre il quarto turno con Empoli-Arezzo, alle 21 altre due sfide in campo, Pisa-Virtus-Entella e Benevento-Verona. Europei maschili di volley, dopo il 3-0 all'esordio contro la Svezia in piazza del Plebiscito di Napoli, gli azzurri di De Giorgi si spostano a Modena, dove affronteranno domani la Grecia. Tennis, US Open, grande attesa per le semifinali, dalle 21 il tedesco Zverev sfida il russo Kachanov, nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Tiafo e Shelton. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'Atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista in pedana gli Olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova. Dimmi che ha...

e Coez, quelli come me. Come va, amici, nel corso di questo pomeriggio di venerdì 17:06? Siete con Maurizio Modica, così fino alle 20 in questa giornata di preludio al fine settimana. Collaborazione di qualche anno fa questa tra Baby K e Mika, si intitola Bolero.

Detto tra noi è la nuova canzone di Malika Ayan su Radio Padova, Ritmo Italiano. E per un attimo parliamo della mostra del cinema di Venezia, giorno numero 10, penultimo giorno di mostra. C'è l'ultimo italiano in gara, è Marco Becchis che presenta nella sezione principale del festival Ritorno a Buenos Aires, in concorso oggi anche A Beat of Light di Ali Asghari, grande protagonista di giornata però lui, inevitabilmente Russell Crowe con What Love Builds, presentato fuori concorso. Fuori concorso anche Un Bon Avocat con cast francese, Laurent Lafitte, Melanie Laurent e Carole Bouquet. E poi, a proposito di italiani, sempre fuori concorso, Nino, un film su Nino Rota di Walter Fasano. Questo il programma completo della giornata di oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, il nostro Ritmo Italiano, ritrova anche Subsonica. Questa è Di Domenico.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.com.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano per traffico intenso rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Ovest e Desenzano e verso Milano tra Desenzano e Brescia Est. Traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova con code verso Trieste tra il bivio per la 13 e quello per la tangenziale di Mestre, nonché sulla stessa tangenziale di Mestre. Qui si segnalano code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Lungo la A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento verso Venezia tra San Stino di Livenza e Cessalto a causa di un mezzo pesante in panne. Inoltre attenzione al vento forte lungo il tratto tra la barriera di Trieste-Lisert e Sistiana. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Pinguini tattici nucleari era Sorry, scusa, lo sento su Radio Padova, Ritmo Italiano. Quest'ultima frase, lo sento, ha aggiunto un ai. A momenti lo dice Hamilton stamattina nelle prove libere, ha sfiorato il contatto con il muro. Parliamo per un attimo di Formula 1, Gran Premio di Spagna. Siamo nel pieno del fine settimana di Formula 1 e del Gran Premio a Madrid. A Russell le prime libere, poi Antonelli, Leclerc, Hamilton. In corso, mentre vi parlo, le seconde prove libere. È un'immagine in realtà presa dalle prime libere e al Mad Ring, così si chiama il circuito. Spiega benissimo che tipo di insidie ci siano nel circuito e i muri sul nuovo circuito in queste curve. Hamilton ha rischiato proprio nella prima sessione di prove libere di prenderne uno in pieno. Al momento i più veloci Antonelli, Russell, Leclerc, Hamilton, ma avendo a portata praticamente di mano la telemetria vi segnalo che in questo momento Hamilton è secondo tra i più veloci e qualche minuto fa c'era in realtà Kimi Antonelli primo, non male neanche Leclerc che è lì a un passo. Insomma, Mercedes e Ferrari viaggiano piuttosto bene a Madrid. Domani le qualifiche per stabilire la griglia di partenza, poi domenica il Gran Premio di Madrid.

0: mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Stai ascoltando
2: Radio Padova.

0: Gianni Morandi, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri, ricordando anche un festival di Sanremo. Era Si può dare di più su Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è anche Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

meravigliosamente, cantavano i Cugini di Campagna svariatissimi anni fa. Eravamo sul finire degli anni 70, addirittura 1978. E questo ci consente anche di arrivare alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto e a voi l'augurio di una buona serata e buon fine settimana, visto che ormai siamo a ridosso del fine settimana stesso. Sentiamo anche Rocco Hunt con La più bella del mondo. Ciao e a domani.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Buy Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbuyquick.net.
3: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
4: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
3: E su bissolocasa.com.
5: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti si fermano per la solenne giornata in ricordo delle quasi 3.000 vittime. Cerimonie e commemorazioni in tutto il mondo. Trump ha pronunciato un discorso al Pentagono.
2: We will never, ever forget.
1: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. L'addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni, era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria il 7 settembre. La premier Meloni ha annunciato l'esequia di Stato. Formula 1, Gran Premio di Madrid, la seconda sessione di libere, si chiude con il ruggito di Kimi Antonelli e il suo il miglior tempo. Dietro il bolognese della Mercedes, le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, solo quinto Russell, domani alle 16 la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est a causa di un incidente. In direzione Venezia si registrano invece rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Per traffico intenso permangono poi incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte. Tra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste, mentre dalle 22 alle 2 sulla A31 della Val d'Astico chiuderà l'entrata di Due Ville verso Rovigo. Infine ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, fammi fare quel film. Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Il grande calcio torna allo Stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo Stadio Euganeo. Forza Padova!
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Stai ascoltando Radio Padova.